sabato. Ha fatto un mucchio e chissà, ma ne caneva me bro. Che pro il son de rime, ma ne aveva l'uso. A so che ne fedine, da siamo.